ni solo culpa de niente. Non è più possibile questo fatto d'umanità. Nessuno culpa di niente. Non è più possibile.